imasata paiguna yachasha kantashka mankai ñuka yachani paiguna kantashkata. Amar mundo manda mari yare diri diri de Reti te wang mundo amaron ki sopai rona mari diri di Oyare mungka ma yari di Haime mari la ya yari di Kwai ba so wang di me jo ya kalyo ponda manda mari di So koe wanyoe mundo tang kai ma happy ji ma happy mi Shaya alegri